0: 第二章 A 的使用，第二章第一节 A 的发音。A 需要用舌尖轻触上颚 ，A 需要从喉咙深处挤出。A 不能被完整的发音，否则它就失去了意义。A 的正确发音方式是沉默三秒，然后用眼神补充。
1: Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid. If we're to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in all the bridges we've made. That is the promised glade, the hill we climb, if only we dare it. Because being American is more than a pride we inherit.It's the past we step into and how we repair it. We've seen a force that would shatter our nation rather than share it. Would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated.
2: 如果可以的话，我希望未来没有时钟。
3: Willem Flusser in the Universe of Technical Images. Technical images, particularly digital ones, could be comparable to dreams of a cosmic nervous system.
4: Die Zukunft arbeiten nur noch vom Schreibtisch aus und liefert Drohnen auf der Straße.
5: Ich habe Angst davor, dass wir irgendwie im Müll ertrinken.
6: 多分未来は美味しいにかかっていて、多分一杯のスープとか一杯のワインとか。だからすべて美味しいと感じることにかかっていると思います。それだけです。
7: I hope that in the future many listeners will decide to share their thoughts to this conversation by going to futurevoices.radio and speaking their contribution.
8: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei. Perché quando penso al futuro penso anche ai cambiamenti climatici, a una crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate.E quindi anche ai diritti che servono veramente per, e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter, sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che...I diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei, quando nasci. E, beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo e dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare.Che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma, sentire, vedere, sì, persone con una storia diversa, sì.
9: Irkçılığa karşı savaşıyorum.
10: Yüksekten korkuyorum. Yalnız kalmaktan keyif alıyorum. Hasta
11: gelecekte
10: olmaktan korkuyorum.
12: Geleceğin ne getireceğini korkuyorum.
10: İnsanlara güveniyorum.
11: Başarısızlıktan korkuyorum.
10: Ölümden korkuyorum.
11: Bazen şu içinde yaşadığım anı sanki gelecekten bakıp böyle bir nostalji hissine kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.
13: Kada razmišljam o budućnosti,
14: budućnosti želim i očekujem da više nema pandemije, da svi zdravije jedemo, da manje zagađujemo prirodu, da smo mnogo tolerantniji jedni prema drugima
13: i da živimo u miru. Mislim da smo u svoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.